d'ora inusitata io vederti ti chiedea ragion possente a ciò mi trasse pria che in ciel mi amm-